mai il lunedì del mondo. Sono un pulso eterno, l'inizio di tutto. E por isso devemos amá-las.